e tu vedrai fra poco avvolti nel mistero qui giunger cauti generosi amici che odranno i pianti

tracce nasconder de lor passi e per meglio celar la nostra impresa. Sapron corremi loro sul mobile elemento, il sol sentier che non inganna mai.

cima dei monti e morte suoi lasciar sui campi nostri insieme ali men crudi ben funesti rinserra di quei che versa tempio tirando in terra.

0: a difender for presti dritti loro, e in noi fie che si stinguar d'orco tanto.
1: Da lungo tempo usi a soffrir, e voi il peso non sentite delle vostre.